0: Marie Kamvoulay, Emi Siewu Anvoy.
1: Emi Siewu Anvoy.
0: Jésus Siewu Anvoy.
1: Jésus Siewu Anvoy.
0: Yemi Siewu Anvoy.
1: Yemi Siewu Anvoy.
0: Kunfo Marie.
1: Sremai.
0: Kunfo Yamieni.
1: Sremai.
0: Kunfo Fa Jejini.
1: Sremai.
0: Tukati fo mu besi grand foi.
1: Sremai.
0: Awala bu fo mu be fo mu foi.
1: Sremai.
0: Teyo fo mu beti pata foi.
1: Sremai.
0: Asonu fo mu beni.
1: Sremai.
0: Asiensu fo mu beni.
1: Sremai.
0: Ngrulo fo mu beni.
1: Sremai.
0: Marimo omamwai.
1: Sremai.
0: Marimo omanuasei.
1: Sremai.
0: Marimo oma angwei.
1: Sremai.
0: Nyamekruamo onunu menu fo mu beten.
1: Sremai.
2: Anyama kretiamo iamo iamkura.
1: Sie ba wa wa fue bedmanu.
3: Amen.
4: Marie matanyo mye mamyo. Yeni Marie.

kẹ kan wi amu ni a kẹ kọnya mi si eto akọ eto akọ nje eto abua che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che